0: Dit is B1. Enjoy the music. Enjoy the music. Enjoy
1: the music. Mamma mia, mamma mia, mamma mia, mamma mia, che calore nella discoteca.